Partito Barone e Conte, principe e marchese, ma ballano sta tarantella calabrese. Ecco la zona, è un professionista. Forza andà Ceccillo, camion.